0: papa.
1: Papa would be me, I'd give you.
0: If I ever catch you, I'm gonna throw you right in a bagnaro. Ella non ci piace formaggio americano, ella va trovando un po' che par mangiare. Se fatta giatta giatta, gusta vita buona, e quando che la cammina, pare proprio in un galantone. Per